pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di torno, mi ci gusta. Miglio cuccagna per rubarmiere, vita più nobile la nazità. Rasoi e pettini, lanciate forbici al mio comando, tutto qui sta. Lanciate forbici, rasoi e pettini, al mio comando.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi,